0: networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
2: In onda su Free Radio Conselve.
3: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
2: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30. Zaira DJ.
1: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console, Zaira DJ.
4: From disco to disco, town across town, everybody is trying to get down.
5: Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira? Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta» con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'USSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20:45. La salute? Un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo. Physical Evolution, con il patrocinio dei comuni di Candiana e Darre, organizza la terza edizione della Stracandiana, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti, con tutti i percorsi pianeggianti. La manifestazione si terrà domenica 27 settembre 2026 a Candiana, con percorrenza di 3,5 o 6 o 12 o 18 km e partenza alle ore 8:30 e ritrovo presso il municipio di Candiana. Ricordiamo che parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla cooperativa sociale Giovani e Amici e che i commenti e le interviste saranno a cura dei nostri speaker di Free Radio, Evita e Sergio Cobuccio. Non mancate all'evento del 27 settembre a Candiana, in provincia di Padova.

Il comune di Conselve, nell'assessorato alle politiche sociali e familiari, è lieto di presentare all'interno dei Giovedì della Salute un'iniziativa che si terrà invece domenica 27 settembre, ovvero la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. In piazza 20 settembre ci sarà la misurazione gratuita della pressione, della frequenza cardiaca e della saturazione dell'ossigeno, ma anche altre informazioni sui fattori di rischio a cura degli amici del cuore e di medici preposti. Contemporaneamente in sala Vitanova si potrà avere il proprio elettrocardiogramma refertato dalla dottoressa Roncisvalle, specialista in cardiologia. Prenotazioni per l'ECG con messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Scrivendo nome, cognome, data di nascita e orario.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Club DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

0: make it home tonight.
1: Programmazione Cinema Teatro Marconi di Conselve. Martedì 30 settembre alle 19 Toy Story 5 e Spider-Man Brand New Day alle 21. Giovedì 1 di ottobre alle 21 Odissea. Vi aspettiamo.

0: You change my life. Let me let you change my life.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Conselva.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Nell'ambito dei Giovedì della Salute ricordiamo la giornata di domenica 27 settembre 2026. In Sala Vitanova e Piazza 20 Settembre, alle ore 8:30, in collaborazione con l'associazione Amici del Cuore, ci sarà la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Precisamente in Piazza 20 Settembre verranno effettuate gratuitamente misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno e fornite informazioni sui fattori di rischio cardiovascolari a cura degli Amici del Cuore e del dottor Giuseppe Maria Marchese dell'USS 6. Contemporaneamente in Sala Vitanova verranno effettuati gratuitamente elettrocardiogrammi a cura dei medici specialisti in cardiologia, sempre dell'USS 6 Euganea. Prenotazione su messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Info all'ufficio servizi sociali, il cui numero è 049-959-6563.

0: martedì in diretta dalle ore 21
1: con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e

Physical Evolution, con il patrocinio dei comuni di Candiana e Darre, organizza la terza edizione della Stracandiana, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti, con tutti i percorsi pianeggianti. La manifestazione si terrà domenica 27 settembre 2026 a Candiana, con percorrenza di 3,5 o 6 o 12 o 18 km e partenza alle ore 8:30 e ritrovo presso il municipio di Candiana. Ricordiamo che parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla cooperativa sociale Giovani e Amici e che i commenti e le interviste saranno a cura dei nostri speaker di Freeradio, Evita e Sergio Cobuccio. Non mancate all'evento del 27 settembre a Candiana, in provincia di Padova.

Ti si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Ti puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Programmazione Cinema Teatro Marconi di Conselve. Martedì 30 settembre alle 19 Toy Story 5 e Spider-Man Brand New Day alle 21. Giovedì 1 di ottobre alle 21 Odissea. Vi aspettiamo.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Il comune di Conselve, nell'assessorato alle politiche sociali e familiari, è lieto di presentare all'interno dei Giovedì della Salute un'iniziativa che si terrà invece domenica 27 settembre, ovvero la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. In piazza 20 settembre ci sarà la misurazione gratuita della pressione, della frequenza cardiaca e della saturazione dell'ossigeno, ma anche altre informazioni sui fattori di rischio a cura degli amici del cuore e di medici preposti. Contemporaneamente in sala Vitanova si potrà avere il proprio elettrocardiogramma refertato dalla dottoressa Roncisvalle, specialista in cardiologia. Prenotazioni per l'ECG con messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Scrivendo nome, cognome, data di nascita e orario.

Physical Evolution, con il patrocinio dei comuni di Candiana e Darre, organizza la terza edizione della Stracandiana, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti, con tutti i percorsi pianeggianti. La manifestazione si terrà domenica 27 settembre 2026 a Candiana, con percorrenza di 3,5 o 6 o 12 o 18 km e partenza alle ore 8:30 e ritrovo presso il municipio di Candiana. Ricordiamo che parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla cooperativa sociale Giovani e Amici e che i commenti e le interviste saranno a cura dei nostri speaker di Free Radio, Evita e Sergio Cobuccio. Non mancate all'evento del 27 settembre a Candiana, in provincia di Padova.

Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.
2: Ragazze ci sorridono un po'.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira? Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta», con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'USSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute? Un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: senza di te, senza di te.
1: Free Radio. Playing nothing but back-to-back hits.

Nell'ambito dei Giovedì della Salute ricordiamo la giornata di domenica 27 settembre 2026. In Sala Vitanova e Piazza 20 Settembre, alle ore 8:30, in collaborazione con l'Associazione Amici del Cuore, ci sarà la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Precisamente in Piazza 20 Settembre verranno effettuate gratuitamente misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno e fornite informazioni sui fattori di rischio cardiovascolari a cura degli Amici del Cuore e del dottor Giuseppe Maria Marchese dell'USS6. Contemporaneamente in Sala Vitanova verranno effettuati gratuitamente elettrocardiogrammi a cura dei medici specialisti in cardiologia, sempre dell'USS6 e Euganea. Prenotazione su messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Info all'ufficio servizi sociali, il cui numero è 049-959-6563.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: diretta su Free Radio Conselve quest'oggi dalla Stracandiana 2026.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao Sergio.
0: Ciao Evita, come andiamo?
1: Stesso posto, stessa ora?
0: Stesso posto, stessa ora. È partita la Stracandiana.
1: Ma loro sono già partiti.
0: Loro sono partiti. Sono quattro i percorsi di questa Stracandiana 2026, a partire dalla mini run 3,5 km, poi 6, 12
1: e 9,
0: 18.
1: Io pensavo, sai, che ci fosse anche, invece c'è il 18, i più coraggiosi, Holly the Brave, come si dice,
0: i 18 chilometri per chi ha voglia di dedicarsi e correre.
1: Comunque abbiamo visto che l'affluenza di quest'anno è più
0: numerosa.
1: Ci siamo accorti anche solo dal riscaldamento della nostra Alice, della Physical Evolution, che sono tanti di più i partecipanti a questa edizione 2026. Tra l'altro hai visto, scusa Sergio, quante famigliole che ci
0: tante
1: sono.
0: Tante famiglie, tanti sono gli amici che partecipano, e c'è anche la più giovane partecipante a questi eventi, che è una bimba.
1: Una bimba, pensa, di neanche un mese.
0: 27 giorni.
1: La piccola Diana.
0: Esattamente, la piccola Diana, che quest'oggi insieme col papà, la mamma e gli altri
1: quattro fratellini
0: partecipa a questa edizione della Stracandiana 2026. Benissimo, benissimo, abbiamo visto tanti anche i sindaci presenti, ovviamente li salutiamo tutti, tutti coloro che hanno deciso di partecipare a questa bellissima iniziativa, e tanti sono i partner di questo evento,
1: i sostenitori della
0: Abbiamo visto poco fa il riscaldamento con la nostra Alice Rizzi della Physical Evolution, che ha fatto scaldare i motori e i muscoli di questi atleti quest'oggi.
1: Poi abbiamo il piacere di avere anche i sostenitori e i partner della Marcia Padova, che quest'anno sono fondamentali per la Stracandiana 2026.
0: Esattamente, perché Marcia Padova è un circuito di eventi podistici, e da quest'anno la Stracandiana entra nel circuito Marcia Padova.
1: Perfetto, poi noi insieme di Candiana per il ristoro di ogni anno, e il comitato festeggiamenti Candiana sempre per il ristoro.
0: Poi abbiamo l'Avis del Conselvano col gruppo di Candiana ed Arre, abbiamo qui di fronte a noi siamo in questo momento nella piazza di fronte al municipio di Candiana, e in questa piazza c'è l'arco dell'Avis, che è un po' l'arco dello start, della partenza,
1: sì,
0: e dell'arrivo, se vogliamo, della Stracandiana.
1: È vero.
0: Intanto
1: poi
0: ho visto arrivare già i primi di questa Stracandiana, i primi due, e sono partiti da pochissimo, probabilmente avranno fatto il percorso breve, credo.
1: Straveloci, sono già di ritorno.
0: Quello più grande? Avete già fatto?
1: Già fatto il giro.
0: Avete partecipato? Bravissimi, bravi,
1: molto
0: bravi.
1: Molto bene. Ringraziamo anche Arco Barmi, Leo, qui di Candiana, per le iscrizioni della Stracandiana, e anche il Bar Toujours Arre sempre per le iscrizioni.
0: Poi ovviamente fra i partner c'è la società sportiva ABC La Fenice con tutte le squadre, loro sono fortissimi con la pallavolo, Vivai Delon per il ristoro, insomma tantissimi partner,
1: e non dobbiamo dimenticarci,
0: non può mancare chi?
1: La Protezione Civile di Candiana, Arre e Distretto del Conselvano, la Sicurezza Croce Rossa Italiana, Comitato Due Carrare e l'Arre Bike, sempre per la sicurezza. I nostri sponsor, Sergio.
0: Gli sponsor: House Agency, agenzia di comunicazione,
1: Euro Risarcimento Group SRL
0: e Clinishop di Conselve.
1: Quindi per rendere possibile anche quest'anno l'evento della Stracandiana, ringraziamo tutti i sostenitori, collaboratori, tutto lo staff e tutti quanti coloro, insomma, danno il loro contributo a questo evento.
0: Benissimo, allora noi continuiamo con la musica di Free Radio per chi magari ci sta ascoltando mentre corre.
1: In attesa.
0: E abbiamo visto anche tanti ciclisti quest'oggi, tanti ciclisti, perché in apertura davanti a tutti c'erano anche i ciclisti. E allora noi continuiamo con la musica di Free Radio.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música.
1: Il gigante e la bambina sotto il sole contro il vento, un giorno senza tempo camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi.

Il comune di Conselve, nell'assessorato alle politiche sociali e familiari, è lieto di presentare all'interno dei Giovedì della Salute un'iniziativa che si terrà invece domenica 27 settembre, ovvero la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. In piazza 20 settembre ci sarà la misurazione gratuita della pressione, della frequenza cardiaca e della saturazione dell'ossigeno, ma anche altre informazioni sui fattori di rischio a cura degli amici del cuore e di medici preposti. Contemporaneamente in sala Vitanova si potrà avere il proprio elettrocardiogramma refertato dalla dottoressa Ronsisvalle, specialista in cardiologia. Prenotazioni per l'ECG con messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Scrivendo nome, cognome, data di nascita e orario.

Programmazione Cinema Teatro Marconi di Conselve. Martedì 30 settembre alle 19 Toy Story 5 e Spider-Man Brand New Day alle 21. Giovedì 1 di ottobre alle 21 Odissea. Vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Buongiorno, ecco cosa ci dicono le stelle di Evita questa settimana segno dopo segno.
1: Ariete.
0: I nati nel segno dell'Ariete, per chi si trova all'inizio di un rapporto, di una relazione di coppia, attenzione ai segnali d'allarme. L'universo comunica e le stelle fanno luce, dunque non sottovalutate quegli atteggiamenti, quelle espressioni o quei comportamenti del partner che stonano, che vi lasciano perplessi, straniti. Prima di essere completamente assorbiti e coinvolti, studiate bene chi avete di fronte. La vostra parolina magica questa settimana è prudenza.
1: Toro.
0: Il toro, nonostante la mole forte e possente, talvolta in alcuni ambiti si sente bloccato, titubante e necessita di una spinta incoraggiante, soprattutto da parte dei familiari, che sappiamo essere molto importanti per questo segno. Probabilmente un aiuto rilevante lo riceverete da un segno di terra che si prenderà cura di quegli impedimenti frutto della vostra mente. La parolina magica per questa settimana per il toro è entusiasmo.
1: Gemelli.
0: Previsioni interessanti questi giorni per il segno dei gemelli, intento ad organizzare le vacanze, grazie ad una proposta che ha stimolato particolarmente il vostro spirito da buoni amanti della natura e dei panorami mozzafiato. Negli ultimi anni vi siete dedicati poco niente allo svago e alle passioni, soprattutto per gli amanti delle due ruote, ed ora è arrivato il momento di organizzarsi. La vostra parolina magica è avventura.
1: Cancro.
0: Quante idee circolano nella testolina del cancro, quanta inventiva e immaginazione si scatena ogni volta che qualcuno vi lancia una sfida o una proposta. C'è poco da fare, voi siete così. Vi piace misurarvi e mettervi alla prova, soprattutto amate rendere manifesta la creatività. Le stelle suggeriscono di coinvolgere nei vostri piani anche le persone fidate. Per esempio, uno scorpione fa proprio al vostro caso. La parolina magica per il cancro questa settimana è coinvolgimento.

0: Leone.
1: Le amiche e gli amici del segno del leone ritroveranno in questi giorni il loro spirito giocoso, il loro spirito bambino, coinvolti da un segno di terra che con quel pizzico di follia e spensieratezza vi ha fatto ritrovare la gioia del divertimento che molto spesso accantonate. E avete scoperto che in realtà vi fa benissimo dedicarvi ad attività ricreative, progetti ludici o semplicemente assumere un atteggiamento più spassoso. La vostra parolina magica è allegria.
0: Vergine.
1: Nelle relazioni d'amicizia il segno della Vergine si distingue per il suo spirito organizzativo e coinvolgente. Vi piace fare gruppo, uscire in compagnia e conoscere gente nuova. Questa volta però tra i nuovi arrivati potrebbero esserci delle divergenze di idee, anche scontri, con un ariete e un pesci in particolare, rischiando di intaccare le amicizie sane e vere che preservate da tempo. La parolina magica per la Vergine questa settimana è salvaguardia.
0: Bilancia.
1: I nati nel segno della bilancia si dedicheranno più del solito alla famiglia, organizzando momenti di svago e relax per il fine settimana. Spesso il bisogno di riposo ha la meglio sulle esigenze familiari. Però le stelle vi hanno suggerito di prendervi più cura dei vostri affetti, che vedono in voi la loro fonte di sostentamento e necessitano della vostra amorevole presenza. La parolina magica per la bilancia questa settimana è coinvolgimento.
0: Scorpione.
1: Non si resiste al fascino dello scorpione, questo è assodato, però può capitare che anche lo scorpione venga colpito dal fascino di qualcuno, soprattutto se vi emoziona, vi fa ridere, è complice, cosa più importante, non vi stressa e non vi assilla. Chi comprende il vostro bel caratterino e sa come prendervi, entra a far parte della vostra vita e difficilmente se ne va. La vostra parolina magica è affinità.

0: Sagittario.
1: Difficile far arrabbiare il Sagittario, così comprensivo e tollerante. Nell'ambiente di lavoro, contrasti con Capricorno e Bilancia creeranno un clima teso e pesante. Divergenze e ostilità riguardo compiti e mansioni da svolgere che richiedono rispetto per la gerarchia potrebbero essere messi in discussione. Le stelle invitano al dialogo pacifico. La parolina magica per il segno del Sagittario questa settimana è rispetto.
0: Capricorno.
1: I nati nel segno del Capricorno non si fanno mettere i piedi in testa da nessuno, anche perché avete care le vostre bellissime corna. Può capitare anche in relazione che qualcuno possa sottovalutare la pacatezza e la pazienza che avete, ma quando si tira troppo la corda non le mandate certo a dire. Infatti, chi meglio del Capricorno sa mettere al proprio posto i seccatori? La vostra parolina magica è difesa.
0: Acquario.
1: Il segno dell'acquario sta valutando la possibilità di acquistare un'abitazione più grande, più comoda, per le esigenze della famiglia. I figli crescono e gli spazi si riducono sempre di più, quindi potrebbe venirvi incontro un'offerta discutibile da un toro, che forse fa il caso vostro. L'importante è che la famiglia sia unita e contenta e che si decida tutti insieme all'unisono. La vostra parolina magica per questa settimana è coesione.
0: Pesci.
1: Le stelle intravedono per il segno dei pesci una fase di nuovi inizi. Dopo diverse difficoltà avete trovato la forza di chiudere con relazioni sconvenienti e rapporti poco salutari. Ed ora vi sentite liberi e pronti alle nuove conoscenze, sia per quanto riguarda l'amore sia per i rapporti amicali. Meritate attorno a voi persone sane di mente e soprattutto di cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è equilibrio. Si conclude qui il nostro viaggio stellare. Vi auguro una buona, magica giornata.

Il comune di Conselve, nell'assessorato alle politiche sociali e familiari, è lieto di presentare all'interno del Giovedì della Salute un'iniziativa che si terrà invece domenica 27 settembre, ovvero la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. In piazza 20 settembre ci sarà la misurazione gratuita della pressione, della frequenza cardiaca e della saturazione dell'ossigeno, ma anche altre informazioni sui fattori di rischio a cura degli amici del cuore e di medici preposti. Contemporaneamente in sala Vitanova si potrà avere il proprio elettrocardiogramma refertato dalla dottoressa Roncisvalle, specialista in cardiologia. Prenotazioni per l'ECG con messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Scrivendo nome, cognome, data di nascita e orario.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

Programmazione Cinema Teatro Marconi di Conselve. Martedì 30 settembre alle 19 Toy Story 5 e Spider-Man Brand New Day alle 21. Giovedì 1 di ottobre alle 21 Odissea. Vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira?». Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta, con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'URSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute? Un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

Musical Evolution, con il patrocinio dei comuni di Candiana e Darre, organizza la terza edizione della Stracandiana, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti, con tutti i percorsi pianeggianti. La manifestazione si terrà domenica 27 settembre 2026 a Candiana, con percorrenza di 3,5 o 6 o 12 o 18 km e partenza alle ore 8:30 e ritrovo presso il municipio di Candiana. Ricordiamo che parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla cooperativa sociale Giovani e Amici e che i commenti e le interviste saranno a cura dei nostri speaker di Free Radio, Evita e Sergio Cobuccio. Non mancate all'evento del 27 settembre a Candiana, in provincia di Padova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Nell'ambito dei Giovedì della Salute ricordiamo la giornata di domenica 27 settembre 2026. In Sala Vitanova e Piazza 20 Settembre, alle ore 8:30, in collaborazione con l'associazione Amici del Cuore, ci sarà la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Precisamente in Piazza 20 Settembre verranno effettuate gratuitamente misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno e fornite informazioni sui fattori di rischio cardiovascolari a cura degli Amici del Cuore e del dottor Giuseppe Maria Marchese dell'USS6. Contemporaneamente in Sala Vitanova verranno effettuati gratuitamente elettrocardiogrammi a cura dei medici specialisti in cardiologia, sempre dell'USS6 Euganeo. Prenotazione su messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Info all'ufficio servizi sociali, il cui numero è 049-959-6563.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma,

Il comune di Conselve, nell'assessorato alle politiche sociali e familiari, è lieto di presentare all'interno del Giovedì della Salute un'iniziativa che si terrà invece domenica 27 settembre, ovvero la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. In piazza 20 settembre ci sarà la misurazione gratuita della pressione, della frequenza cardiaca e della saturazione dell'ossigeno, ma anche altre informazioni sui fattori di rischio a cura degli amici del cuore e di medici preposti. Contemporaneamente in sala Vitanova si potrà avere il proprio elettrocardiogramma refertato dalla dottoressa Ronsisvalle, specialista in cardiologia. Prenotazioni per l'ECG con messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Scrivendo nome, cognome, data di nascita e orario.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Il programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira? Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta» con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'URSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute? Un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

Physical Evolution, con il patrocinio dei comuni di Candiana e Darre, organizza la terza edizione della Stracandiana, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti, con tutti i percorsi pianeggianti. La manifestazione si terrà domenica 27 settembre 2026 a Candiana, con percorrenza di 3,5 o 6 o 12 o 18 km e partenza alle ore 8:30 e ritrovo presso il municipio di Candiana. Ricordiamo che parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla cooperativa sociale Giovani e Amici e che i commenti e le interviste saranno a cura dei nostri speaker di Freeradio, Evita e Sergio Cobuccio. Non mancate all'evento del 27 settembre a Candiana, in provincia di Padova.

0: In onda su Free Radio con Selve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
1: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Nell'ambito dei Giovedì della Salute ricordiamo la giornata di domenica 27 settembre 2026. In Sala Vitanova e Piazza 20 Settembre, alle ore 8:30, in collaborazione con l'associazione Amici del Cuore, ci sarà la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Precisamente in Piazza 20 Settembre verranno effettuate gratuitamente misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno e fornite informazioni sui fattori di rischio cardiovascolari a cura degli Amici del Cuore e del dottor Giuseppe Maria Marchese dell'USS6. Contemporaneamente in Sala Vitanova verranno effettuati gratuitamente elettrocardiogrammi a cura dei medici specialisti in cardiologia, sempre dell'USS6 Euganea. Prenotazione su messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Info all'ufficio servizi sociali, il cui numero è 049-959-6563.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codelo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Programmazione Cinema Teatro Marconi di Conselve. Martedì 30 settembre alle 19 Toy Story 5 e Spider-Man Brand New Day alle 21. Giovedì 1 di ottobre alle 21 Odissea. Vi aspettiamo.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Because I'm happy, perché sono felice. Beh, lo si sente dal tono della mia voce, il tono squillante di Evita che vi accoglie a Free Radio con Happy Hour. Buon pomeriggio amiche, buon pomeriggio amici, ben ritrovati al consueto appuntamento del venerdì pomeriggio sera. Siete pronti? Siete pronte per questa questa scalata di successi sino alle ore 19? Siete pronti a rilassarvi ma anche a divertirvi, magari a scatenarvi con qualche balletto oppure con le vostre ugole, perché sono sicura che tanti dei brani che ho scelto per questo venerdì happy sono brani che conoscete e che canterete o ballerete. Quindi che fare? Orecchie bene aperte, gambe che hanno voglia di scalpitare, oppure semplicemente rilassatevi oggi a Happy Hour in diretta su

E ritroviamo con piacere il singolo di Mr. Robert Plant, Twin Night Palms. Da molto tempo che non la sentivo e quindi ho voluto riproporvela oggi come inizio ad Happy Hour, un singolo che riguarda il progetto solista di Mr. Plant, un progetto che riscosse molto molto successo. Pensate che questa canzone, lo dice anche il titolo, fu ispirata da una via costeggiata da palme, da tante palme, a Los Angeles in California.

In No Doubt ad Happy Hour con la cover bellissima di It's My Life dei grandissimi Talk Talk. Possiamo definirla una reinterpretazione ben riuscita, siete d'accordo? Azzeccata direi, era il 2003 e questa performance tra l'altro vedi per così, per anche per estetica, perché il gruppo dei No Doubt è un gruppo molto carismatico, ma anche proprio per grinta, per sonorità e per stile ricevette molti moltissimi premi e nomination.

La band capitanata da Tom Smith, gli Editors, qualche settimana fa ha sfornato il suo ultimo disco, Surface Echo e Sound, e Calling It, il brano di promozione di questo loro nuovo capitolo, mentre si stanno preparando per il nuovo tour, il tour del 2027. E faranno una capatina anche per l'Europa ed il Regno Unito, e li potremo vedere in Italia il prossimo febbraio 2027 all'Alcatraz di Milano, mentre giungono i saluti di Franz, Norbert, i saluti di Matteo e di tutti gli affezionati di Happy Hour.

Sì, sempre bello sentire la voce di Chester Bennington. I Linkin Park arrivano ad Happy Hour con Iridescent, da un significato molto emotivo e simbolico che è quello della rinascita interiore. Iridescente, infatti, significa iridescent, significa iridescente. Ed è una metafora che rappresenta la speranza e la bellezza che talvolta rimangono nascoste all'interno di noi altri proprio nei momenti più bui. Però dobbiamo far riflettere questa luce che abbiamo dentro. Quando il buio svanisce, dobbiamo trovare la forza di rinascere.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Agli inizi degli anni 90 usciva Shock to the System di Billy Idol per l'album Cyberpunk, quando il biondo Billy Idol, dall'animo ribelle come tutti i punk, insomma, inveiva contro il sistema, contro le regole, il potere, insomma. Però poco importa per noi cosa passasse per la sua testa, tra l'altro con la cresta, per far rima. Ciò che importa è che oggi Shock to the System rimane uno dei brani bomba più riusciti da lui di sempre.

spunta lo storico Policy of Two, che affronta un tema molto particolare e delicato. Parla delle conseguenze difficili e a volte anche che fanno male, dolorose, dell'essere sempre completamente onesti, brave persone. Talvolta i piccoli segreti o le bugie sono un male che serve, tra virgolette, necessario per evitare catastrofi nei rapporti, per esempio nascondere qualcosa per proteggere qualcuno, oppure una situazione spesso che dobbiamo insomma salvare. L'essere troppo rigidamente onesti spesso però non è la soluzione convenzionale, ce lo dicono i Depeche Mode e magari anche i Foo Fighters ne sono d'accordo.

0: Documentario degli Oasis, Oasis Don't Look Back in Anger, presentato in anteprima fuori concorso anche all'83esima mostra del cinema di Venezia. Non so se vi è capitato appunto di vedere i fratelli Gallagher presenti al festival. Il film ha riscosso sin da subito un enorme successo tra critica e fan, anche perché verte non solo sulla storia e la carriera musicale degli Oasis, ma anche sulla loro riconciliazione dopo 16 lunghi anni di separazione e litigi.
1: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Vieni a trovarci ad Happy Hour anche lui, Richard Ashcroft, ex leader dei Verve, che qui ha veramente dato sfogo alla sua chitarra con questa grinta rock and roll. Il titolo di questo brano travolgente è Heavy News, uno dei brani inseriti nel nuovissimo album, nuovissimo ormai è uscito già da un anno, però comunque l'ultimo album di Richard Ashcroft, intitolato Love and You, ti amo.

0: Le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

E tornano i Nickelback con Bone for the Crow. Dopo 4 anni di fermo, dopo 4 anni di silenzio, ripropongono le loro sonorità belle decise, belle toste, sempre con questi testi profondi, sempre con riflessioni varie di genere e con la loro immancabile voglia di riscatto, di resa dei conti che li ha sempre contraddistinti, il mood stesso tale quale quello degli anni 90 sino ad oggi.

ad Happy Hour si presentano anche i due ex Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr, il loro primo duetto ufficiale dopo lo scioglimento dei Beatles, e ci presenta il progetto The Boys of Dandelion Lane con questo brano orecchiabilissimo, Home to Us, che vuol dire casa per noi. E la casa per voi oggi qual è? Happy Hour, anzi la casa è Free Radio che vi presenta l'Happy Hour.

0: Buonasera da Donot Disturb, da Marino
1: e Antonio.
2: Eccoci qua.
3: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.

365 365, loro sono gli Shine Down, un gruppo alternative rock, hard rock e anche post grunge, che è nato a Nashville, Stati Uniti, agli inizi degli anni 2000. Mi piace molto molto e ve lo propongo perché le loro sonorità rock classico e di southern rock, ovvero il tipico rock anni 60 del sud degli Stati Uniti, si è ispirato a delle leggende che io amo e che amano anche loro, i Lynyrd Skynyrd di Pantera, aggiungiamo il grunge degli Alice in Chains e dei Soundgarden. Insomma, un'eccellente fusione di generi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Terry Fox, un singolo di Bryan Adams uscito da poco, ed è un tributo iconico all'atleta canadese Terry Fox, che nel 1980 intraprese la Maratona della Speranza per raccogliere fondi per la cura del cancro. Questo brano è la colonna sonora ufficiale del documentario in suo onore, in onore di Terry Fox, ed è intitolato Run Terry, Run, corri Terry, corri!

Turbulence è il titolo di questo brano di Pink. Turbulenze anche nella vita reale di lei, di Pink, che ultimamente è stata presa sotto mira soprattutto sui social per alcune dichiarazioni, per alcune controversie nei confronti di un rapper, un certo Macklemore, per via di questioni politiche, insomma, lasciamo stare. Poi altre turbulenze l'hanno colpita, queste purtroppo per via della salute. Lei, che ama esibirsi facendo questi voli, queste acrobazie in aria, sta tenendo però il fisico sotto controllo perché ha avuto qualche problema, insomma, all'articolazione, quindi si sta prendendo cura di se stessa.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

I Queen of the Stone Age, capitanati da Josh Hume, che ho scoperto si dica Hume, io dicevo Home, arrivano ad Happy Hour con questa dolcissima Easy Street, strada facile, una strada che parla dell'accettazione della vita e della stanchezza di chi ha vissuto magari abbastanza difficoltà e ha voglia di riderci su. Infatti, nonostante i toni nostalgici, è comunque una canzone comica ed ironica, e vi invito a guardare il video di questo brano perché è divertentissimo.

sì, Mr. Lenny Kravitz, qua proprio sui titoli di coda quasi si presenta con Low. Ormai alla veneranda età di 62 anni, che ci volete fare? Che ci volete fare? Resta comunque un gran figo, ha degli addominali pazzeschi, invidiabili, si mantiene in forma come, non so, guardate, è un caso da studiare. Si allena, mangia bene, è vegano, mi sembra che sia vegano, si diverte, canta, suona la sua musica. Insomma, sta veramente molto bene e questo lo aiuta anche a creare grandissimi successi. Amiche e amiche, se volete riascoltare la P Hour la domenica pomeriggio dalle 17, io ci sono in replica, oppure il martedì sera andando al mercoledì dalla mezzanotte, Happy Hour c'è, come c'è il nostro David Bowie con Heroes, che dedico a tutti voi che siete le mie star.

Just One Day, ancora un altro giorno, ancora un altro pomeriggio happy è terminato. Amiche e amici di Free Radio, che bello che siamo stati insieme per queste due ore con tanta buona musica, tanti buoni aneddoti, tante cose da rivelare, da raccontare dei nostri brani preferiti, dei brani che ho selezionato per voi. E grazie anche per il vostro supporto, il vostro affetto che sempre mi date. Quindi, che dire, ci risentiamo settimana prossima, stesso posto, stessa ora? Direi proprio di sì, dalle 17 alle 19. L'Happy Hour è per voi, qui in diretta su Free Radio. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti e ciao, alla prossima. Baci baci da Evita.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi. Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: Giovedì della salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira? Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta» con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'USSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute? Un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.
0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia

talking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Beh, diciamo che siamo in orario. Carissimi amici e amiche, buonasera, buonasera a tutti. Siete in diretta qui su Free Radio Conselve in compagnia di Roberto Violato. Bene, questa sera con pillole di musica faremo un viaggio nelle discoteche.
1: Apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
0: Beh, avete capito, ma è partito in quarta, insomma, dai, andiamo avanti, dai. Stasera pillole di musica vi accompagna, stavo dicendo, nelle discoteche anni 70, dove praticamente ogni battito era un invito a lasciarsi andare e ogni brano una piccola rivoluzione. Rivivremo l'energia delle discoteche di quegli anni, bassi pulsanti, voci che volano alte e quella magia che faceva muovere tutti, ma proprio tutti, sulla pista. Preparatevi a risentire i suoni che hanno acceso un'epoca e che ancora oggi sanno far brillare la notte. La nostra serata disco comincia adesso con dei brani leggeri, ma un po' alla volta aumenteremo il ritmo. Questo che sentite sottofondo è Hello Melvin and the Blue Notes con The Love I Lost, l'amore che ho perduto. Poi in seconda battuta avremo i Rolling Stones con Brown Sugar e terza i Pink Floyd con Free Four. Ma ascoltiamoci The Love I Lost.

E questo è proprio uno zucchero marrone, un brown sugar. E loro sono, avete sentito, sono i Pink Floyd. I Rolling Stone, quali Pink Floyd, ragazzi? Ci siete caduti in pieno, eh? Pink Floyd li sentiamo dopo.

Andiamo avanti con le pillole. Sentite già in sottofondo questa, che cos'è questa? Questa è Do It Again. Fallo di nuovo, fallo ancora. Questo è un pezzo dei Steely Dan del 1972. Pensate che questo è uno dei pezzi più emblematici degli Steely Dan. Un mix di rock, jazz, Latin groove, è un testo che parla di cicli che si ripetono, errori che tornano, scelte sbagliate che non riusciamo ad evitare. Il protagonista è un uomo che cerca vendetta, si perde nel gioco d'azzardo, cade in relazioni distruttive. Ma pensate voi, ogni volta promette di cambiare, ma finisce sempre per farlo di nuovo. Il senso profondo è una riflessione amara e lucidissima sulla natura umana. Sappiamo cosa ci fa male, ma ci ricadiamo. È un brano sul destino, sulla compulsione, sulla spirale dei comportamenti che non riusciamo a spezzare.

0: il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: Certamente, cari amici, il resto lo facciamo noi. Voi cliccate sul tasto play e il resto lo facciamo noi, come lo sto facendo io adesso. Bene, un po' alla volta entriamo nel vivo della disco music degli anni 70. Accendiamo ora un po' il ritmo con i prossimi brani. Il brano, il primo che vi faccio ascoltare, è Doctor's Orders, che è uno dei primissimi successi della disco music. Il tema è semplice ma molto geniale. Una donna in crisi con il partner va dal medico e il dottore le prescrive una cura molto particolare. La ricetta? Uscire, divertirsi, ballare e soprattutto non pensare troppo a quell'uomo che la fa soffrire. Beh, diciamo che è una buona ricetta questa. È una metafora ironica, naturalmente. Il dottore non è un vero medico, ma la voce della ragione che le dice di riprendersi la sua vita. La musica diventa terapia, la pista da ballo diventa medicina, è liberazione emotiva. Potere del ballo come cura contro le delusioni sentimentali. Poi ascolteremo Carol Douglas, questa qui è quella che vi ho appena indicato, scusate, e Gloria Gaynor con Never Can Say Goodbye e Shirley and Company con Shame, Shame, Shame. Entriamo nel vivo allora, dai, iniziamo con Carol Douglas, Doctor's Orders.

E quanto l'abbiamo ballato questa canzone, ma quanto ci piaceva. È molto bella anche adesso, non ti mostra 46 anni, anzi 56, però 56, ragazzi, 1972. In matematica sono rimasto indietro, come diceva il mio professore di chimica, sono 54.

Eh sì, cari amici, quanti ricordi, tantissimi ricordi, i primi anni in discoteca. Ricordo il nostro numero di WhatsApp, 378-065-5630, ripeto, 378-065-5630.

Vi vedo sì che state ballando, vi vedo sì, eccoli. Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, non dire mai addio.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Sì, eccole qua, Shirley and Company, shame, shame, shame, vergogna, vergogna, vergognati.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Sempre solo bella musica qui su Free Radio con Stelbe. Scaricate le nostre app dallo store, mi raccomando. Andiamo avanti, cari amici, andiamo avanti con le Silver Convention. Il brano che ho scelto questa sera è Get Up and Boogie. Praticamente alzati e balla. Possiamo dire che Get Up and Boogie del 1976, quindi secchi secchi sono 50, stavolta ho fatto giusto i conti, sì dai, è uno dei manifesti assoluti della disco europea. Il messaggio è diretto, essenziale, quasi ipnotico. Alzati e balla. Il testo è ridotto all'osso. Il celebre That's Right è ripetuto come un mantra, perché la canzone non vuole raccontare una storia, vuole trascinarti sulla pista, senza scuse, senza pensieri, senza drammi. È la filosofia della disco degli anni 70. Ritmo pulsante, linee di basso elastiche, archi scintillanti e un messaggio semplice che diventa liberazione collettiva, un invito a lasciarsi andare, a vivere il momento, a farsi prendere dal groovy. Poi ascolteremo Andrea Trucconisho con More, More, More e la terza battuta Barry White con What Am I Gonna Do With You? Che cosa posso fare con te? Iniziamo dalle Silver Convention, Get Up and Boogie, alzati e balla!

Questa è Andrea True Connection. Ve la ricordate? More, more, more. Ancora, ancora, ancora. Forza, dai. Sempre di più. Anche questa molto ballata, eh.

Cari amici, dopo More, dove passiamo? Passiamo a lui, al grande, al grandissimo Barry White. What am I gonna do with you? Che cosa posso fare con te?

sì, queste sono le mie pillole, le pillole di Roberto Violato su Filiradio Conserve, in diretta con voi questa sera con Discoteca Anni 70. Vi ricordo il numero di WhatsApp per chi volesse interagire con noi, 378-065-5630, ripeto, 378-065-5630. Questa sera, con pillole di musica, stiamo rivivendo l'energia delle discoteche anni 70. Bassi pulsanti, voci che volano alte e quella magia che faceva muovere tutti, ma proprio tutti, sulla pista ve lo assicuro io. Risentiamo i suoni che hanno acceso un'epoca e che ancora oggi sanno far brillare la notte. Ascoltiamo adesso, vediamo chi se la ricorda questa, The Hughes Corporation con Rock the Boat del 1974. Poi avremo i Bonnie M con Sunny e la Belle Époque con Black is Black, ma vediamo che si ricorda di questa canzone. The House Corporation, Who is, scusatemi, Corporation Rock the Boat.

0: Giovani, piaceva moltissimo questa canzone, ve l'assicuro io, veramente tanto,
1: Questa è Free Radio. Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
0: Bonnie M, amici miei, Sunny!

0: écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio Concel, toujours et seulement de la belle musique. Téléchargez nos applications depuis votre boutique.
1: Beh, insomma, carissimi amici, andiamo avanti allora con il nostro programma. Adesso battiamo ancora un po' di più il ritmo con i The Tramps, Disco Inferno naturalmente. Chi non conosce Disco Inferno del 1976, 50 anni e non sentirli nemmeno, è uno dei simboli assoluti della disco music. Il titolo è un'immagine potentissima, la pista da ballo come un inferno di fuoco, ma in senso positivo, un luogo dove l'energia brucia, dove la musica diventa fiamma, dove la gente si lascia andare completamente. Il celebre ritornello Burn, Baby Burn, non parla di distruzione, ma di liberazione. Brucia la tensione, brucia la timidezza, brucia tutto ciò che ti trattiene. La pista è un rito correttivo, un'esplosione di vitalità. È, possiamo dire, che è un inno alla catarsi attraverso il ballo, alla notte che ti prende e ti trascina finché non ti senti nuovo. Poi avremo Patrick Hernandez con Born to be Alive, essere vivo, proprio nato per essere vivo. Jesse Green, Nice and Slow, simpatica e leggera.

e poi Casey and the Sunshine Band con Boogie Shoes, quattro brani uno dietro l'altro, ragazzi, eh? Iniziamo dai Tramps con Disco Inferno. E adesso sì, adesso vi alzate e ballate con Disco Inferno, si balla con Born to be Alive, si balla con Nice and Slow, si balla, e stessa cosa con Boogie Shoes.

Questa canzone è per Paola. Ciao Paola. Patrick Hernandez, Born to be Alive.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música. Descarga nuestras apps desde tu tienda.
1: Dovete scaricare la sabbia nella vostra tenda. No, dai, sto scherzando, dai. Questo era in spagnolo, naturalmente, per deliziare tutti quanti quelli che si ascoltano dalla Spagna, che sono parecchi, e del Sud America. Bene, cari amici, adesso andiamo avanti con la disco 70 che abbiamo adesso in programmazione. In scaletta abbiamo Donna Summer con I Remember Yesterday. In seconda battuta ci saranno Rich Family con Brazil, e non può mancare Cuba dei Gibson Brothers. Allora, cosa facciamo? Ce li ascoltiamo, dai! Donna Summer, I Remember Yesterday. Mi ricordo di ieri, voi vi ricordate di ieri? Bene, io sì. Beh, ieri che era molto caldo, tra l'altro, oggi si sta meglio, fortunatamente. Dai, forza, andiamo avanti.

ve la ricordate questa? Dovete ricordarvela, perlomeno quelli che negli anni 70 bazzicavano per le discoteche, che erano praticamente tutti i giovani all'epoca, quasi tutti perlomeno.

Beh, cari amici, adesso andiamo ancora indietro nel tempo, andiamo sempre negli anni 70, sempre disco music. Ve la ricordate Tina Charles, I Love to Love? Dopo di lei avremo i Tavares con Don't Take Away the Music. No, portatela via questa musica, lasciatela qui. Ce la ascoltiamo, ce la dobbiamo ascoltare tutta. E la super scatenata Suzy 4, Devil Gate Drive. Beh, il diavolo che vuole guidarti, vuole decidere lui dove andare. Ma iniziamo da Tina Charles. Ascoltiamo questo remix di I Love to Love. Io amo amare.

Sì, proprio questo lo dicevano i Tavares. Don't take away the music. Non portate via la musica. Non spegnete la musica. Dobbiamo ascoltare, dobbiamo ballare. Mi raccomando, eh.

Ma sentite quanta carica, ma sentite quanta energia che sprigiona su di 4, eh! Mamma mia, ragazzi, che roba! Questa sì era forza, eh!

0: ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Beh sì, carissimi amici, siamo giunti quasi al termine, mancano 12 minuti alle 23 e abbiamo gli ultimi brani da ascoltare. E dopo, diciamo, questa energica canzone di Suzy 4, ascoltiamo Gwen McCree. Praticamente non so chi se la ricorda di voi. Adesso qua c'è l'amico Roberto, vediamo se lui se la ricorda. Saluto Gian Antonio, naturalmente, la Paola. E adesso la canzone si intitola Rock in Chair, vediamo se se la ricorda o chi la ricorda di voi, naturalmente. E poi abbiamo Sylvester con You Make Me Feel. Beh, questa la ricordate tutti di sicuro. È il classico. Chiudo con il classico dei Village People, YMCA. Ma ascoltiamo Gwen McCrae con Rock in Chair.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.